0: Radio Alta, la musica grande.
1: Nice.

la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: linea grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Nightshift. Radio Alta. Musica grande. Nightshift.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Sono le 6:59 minuti.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Spot Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Radio A.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chuckzilla.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Musica Play Yesterday.
1: Il viaggio negli anni 90.
2: Staccate la corrente,

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

Lamps scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, i brani iconici degli anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play. Nuovi suoni.
6: Gianna Nannini sorprende con America Inc. Featuring Marrakesh, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: la musica grande, Radio Alta. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
3: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
0: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
3: A Mapello, in via Bravi 6.
0: www.pasticceriaroncalli.it. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 9:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Il terziario bergamasco cresce, a confermarlo sono i dati raccolti da Confcommercio Bergamo. Malgrado la crisi internazionale e il clima di incertezza, il primo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema economico della nostra provincia, anche se con una trasformazione sempre più marcata del tessuto imprenditoriale. Sia nel capoluogo sia in provincia, il saldo delle aperture e chiusure rimane positivo, ma sostenuto esclusivamente dalla crescita dei servizi, mentre il commercio tradizionale continua a registrare una contrazione significativa. Anche il comparto dei servizi di ristorazione sta attraversando una profonda fase di trasformazione, non una semplice contrazione congiunturale, ma un vero e proprio riposizionamento del mercato. Il comparto conta 7.000 imprese, il 40% individuali. Negli ultimi 7 anni il settore dei bar ha perso ben 500 attività, con un calo del 14,4%. Stabile il comparto ristorativo, forte crescita invece per i servizi legati alle mense e al catering. Si parla di un più 41,1% in 7 anni. Nel dettaglio, nel capoluogo il commercio tradizionale cede il passo a un'economia sempre più basata sui servizi e sull'accoglienza. Il commercio non alimentare è settore in maggiore sofferenza, lieve flessione per il commercio alimentare, stabile la ricettività. Più difficile l'andamento nella provincia, pur con un saldo totale del primo semestre 2026 positivo, il settore dei servizi è l'unico in vera e propria espansione. Il commercio alimentare e non alimentare si conferma in crisi, così come quello ambulante, per cui Confcommercio parla di dati drammatici. Negativo l'andamento anche della somministrazione e della ricettività.
2: Il caldo non molla la presa e le conseguenze del perdurare di temperature oltre la media stagionale si fanno sentire anche sulla salute dei bergamaschi. Come riporta l'Eco di Bergamo, nell'ultima settimana di luglio si è registrato un aumento degli accessi ai pronto soccorso della nostra provincia che ha toccato picchi fino al 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Allargando il periodo di osservazione, da metà giugno si sono registrati picchi settimanali fino a 8.000 accessi. Non si registra però un aumento considerevole del numero di ricoveri in linea con quelli dello scorso anno. A motivare il ricorso ai servizi di emergenza e urgenza, che riguardano soprattutto anziani e persone più fragili, sono malori, disidratazione e colpi di calore. Nel dettaglio, tra la fine di maggio e l'inizio di agosto, l'aumento degli accessi alle strutture che fanno capo alla SST Bergamo Ovest, Treviglio e Romano di Lombardia è stato pari al 6,4%. Una percentuale di poco inferiore al 6 ha riguardato la SST Papa Giovanni. Incremento più sensibile a inizio luglio negli ospedali che fanno riferimento alla SST Bergamo Est, Seriate, Piario, Lovere. Percentuali con il segno più anche a Humanitas, dove però l'accesso al pronto soccorso per motivi legati alle temperature è pari a 1 o 2 al giorno. E nelle strutture degli istituti ospedalieri bergamaschi, Ponte San Pietro e Zingonia, dove l'incremento è stato pari a circa il 10%. Continua intanto l'attività del piano caldo regionale che prevede chiamate da parte delle ASST alle persone fragili non già assistite a domicilio. In Bergamasca, dal 13 luglio a inizio agosto, sono state contattate 1.800
3: spot,
2: persone.
3: Spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saab accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Saab accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it. 035 25 24 73.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Spot, spot.
3: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Urabica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Urabica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Urabica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Radio Alta. Sono le 9 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
6: Alta Play

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Cy Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato. A lui si contesta anche il metodo mafioso. Chiesto l'arresto anche per l'intermediario Tavares, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. No all'immigrazione incontrollata. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa.
5: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
4: In Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Dnipro-Mechmask, che ospita raffinerie.

0: nucleare, il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sulla scia del blocco delle navi nello stretto di Hormuz. La soglia di 59 euro al megawattore era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così ricordo del presidente della Repubblica Mattarella per la scomparsa 87 anni di Livio Berruti. Oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Berruti, per la morte di Berruti, oggi bandiera a mezz'asta nella sede del CONI. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Lo spirito del pianeta, Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Black Hawk

0: Radio Alta.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Il terziario bergamasco cresce. A confermarlo sono i dati raccolti da Confcommercio Bergamo. Malgrado la crisi internazionale e il clima di incertezza, il primo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema economico della nostra provincia, anche se con una trasformazione sempre più marcata del tessuto imprenditoriale. Sia nel capoluogo sia in provincia, il saldo delle aperture e chiusure rimane positivo, ma sostenuto esclusivamente dalla crescita dei servizi, mentre il commercio tradizionale continua a registrare una contrazione significativa. Anche il comparto dei servizi di ristorazione sta attraversando una profonda fase di trasformazione, non una semplice contrazione congiunturale, ma un vero e proprio riposizionamento del mercato. Il comparto conta 7.000 imprese, il 40% individuali. Negli ultimi 7 anni il settore dei bar ha perso ben 500 attività, con un calo del 14,4%. Stabile il comparto ristorativo, forte crescita invece per i servizi legati alle mense e al catering. Si parla di un più 41,1% in 7 anni. Nel dettaglio, nel capoluogo il commercio tradizionale cede il passo a un'economia sempre più basata sui servizi e sull'accoglienza. Il commercio non alimentare è settore in maggiore sofferenza, lieve flessione per il commercio alimentare, stabile la ricettività. Più difficile l'andamento nella provincia, pur con un saldo totale del primo semestre 2026 positivo, il settore dei servizi è l'unico in vera e propria espansione. Il commercio alimentare e non alimentare si conferma in crisi, così come quello ambulante, per cui Confcommercio parla di dati drammatici. Negativo l'andamento anche della somministrazione e della ricettività.
3: Il caldo non molla la presa e le conseguenze del perdurare di temperature oltre la media stagionale si fanno sentire anche sulla salute dei bergamaschi. Come riporta l'Eco di Bergamo, nell'ultima settimana di luglio si è registrato un aumento degli accessi ai pronto soccorso della nostra provincia che ha toccato picchi fino al 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Allargando il periodo di osservazione, da metà giugno si sono registrati picchi settimanali fino a 8.000 accessi. Non si registra però un aumento considerevole del numero di ricoveri in linea con quelli dello scorso anno. A motivare il ricorso ai servizi di emergenza e urgenza, che riguardano soprattutto anziani e persone più fragili, sono malori, disidratazione e colpi di calore. Nel dettaglio, tra la fine di maggio e l'inizio di agosto, l'aumento degli accessi alle strutture che fanno capo alla SST Bergamo Ovest, Treviglio e Romano di Lombardia è stato pari al 6,4%. Una percentuale di poco inferiore al 6 ha riguardato la SST Papa Giovanni. Incremento più sensibile a inizio luglio negli ospedali che fanno riferimento alla SST Bergamo Est, Seriate, Piario, Lovere. Percentuali con il segno più anche a Humanitas, dove però l'accesso al pronto soccorso per motivi legati alle temperature è pari a 1 o 2 al giorno. E nelle strutture degli istituti ospedalieri bergamaschi, Ponte San Pietro e Zingonia, dove l'incremento è stato pari a circa il 10%. Continua intanto l'attività del piano caldo regionale che prevede chiamate da parte delle ASST alle persone fragili non già assistite a domicilio. In Bergamasca, dal 13 luglio a inizio agosto, sono state contattate 1.800 persone.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia di 132 morti e 500 persone ferite. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha scosso la parte centro occidentale del paese con epicentro nel dipartimento di Choco. 32 le città in allerta rossa con vittime e gravi danni tra i maggiori centri a Cali, Pereira e Manizales. Molti volontari che scavano sotto le macerie per trovare i sopravvissuti. Il presidente della Espriella ha decretato lo stato di emergenza e di catastrofe. La presidenza della Conferenza Episcopale della Colombia ha espresso la propria vicinanza alle comunità colpite. Il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La sentenza contro Assad, fuggito con la famiglia a Mosca mentre le forze guidate dagli islamisti si avvicinavano a Damasco nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione che quest'anno hanno iniziato a processare figure del precedente governo sia di persona che in contumacia. In Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhia, 9 le persone che sono rimaste uccise, diversi feriti. Gli attacchi mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. E Mosca dal canto suo denuncia un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. In Iran, in assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale $84 al barile, mentre il Brent guadagna di nuovo e arriva a $90. Il Comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, determinando così la reintroduzione dei controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove a quota circa di 1900 metri. A causa dell'attività del vulcano, un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania dove i voli restano sospesi fino alle 19. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
3: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

parlarsi addosso. Ricordo quella panchina come fosse nostra. Questa melodia ci unisce come un filo rosso. E tu non cambi mai.

0: niente stelle cadenti, colpa dell'inquinamento luminoso. Il 12 agosto il picco delle Perseidi, ma la pianura padana si conferma tra le aree più illuminate al mondo. Domani si potrà ammirare anche l'eclissi di sole. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, blitz della polizia tra le province di Monza, Bergamo e di Parma. La titolare 42enne e un'educatrice di 24 anni di un asilo nido della Brianza sono finite ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Altre due collaboratrici risultano indagate a piede libero. L'indagine della questura di Monza, che si estende anche alla nostra provincia, è nata ad aprile dalle segnalazioni dei genitori, ha svelato punizioni degradanti, carenze dell'accudimento, cibo razionato e approcci inopportuni ai danni dei bimbi da pochi mesi ai 3 anni. Dagli accertamenti è emerso anche che la 24enne lavorava da mesi senza i titoli abilitativi necessari. All'alba di ieri sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni e nella struttura. Cambiamo argomento: meno acqua nei fiumi, ma attenzione, non per questo sono meno pericolosi. I fiumi in secca, dal flusso apparentemente tranquillo, continuano a nascondere insidie letali, tradendo i bagnanti con mulinelli ingannevoli e improvvise piene che, a causa di brevi temporali a monte, possono riempire e ingrossare i torrenti nel giro di pochi secondi. Sono soprattutto i cittadini stranieri a sottovalutare i pericoli e il supercaldo induce ad immergersi anche in punti rischiosi. Un pericolo latente che si incrocia anche con l'esodo estivo verso la montagna.
1: Per l'estate a me sembra un posto bellissimo. Non ho mai visto nessuno annegare o fare storie. Sono qua con della gente, ci troviamo bene. Chiaramente se uno viene giù che non sa nuotare, salta dentro, penso che un po' di pericolo c'è. Bisogna saper nuotare, bisogna rispettare gli orari, perché se uno dopo mangiato salta dentro così di improvviso, qualcosa può succedere.
0: Un presidio costante sulle acque del territorio ed un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza della comunità. È il bilancio dell'attività estiva dei sommozzatori volontari di Treviglio che tra giugno e luglio hanno garantito una copertura capillare lungo i corsi d'acqua provinciali, il lago di Iseo e l'entroterra bergamasco. Un impegno testimoniato da quasi 4.500 chilometri percorsi e 2.400 ore operative complessive divise tra soccorso, prevenzione, esercitazioni e formazione nelle scuole sugli incidenti da sommersione. In stretta sinergia con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo e la Soreo Alpina, il gruppo ha prestato 188 ore di soccorso diretto in 6 interventi d'emergenza nei comuni di Medolago, Cassano d'Adda, Cividate Alpiano, Calcio, Sarnico e Lovere. Quasi un intervento di emergenza ogni settimana. A queste si sommano 110 ore per la protezione civile tra le esercitazioni e l'intervento a Treviglio per la rimozione di alberi caduti a causa di una tromba d'aria. Sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico, il presidio fluviale, a partire da quello di Faragela d'Adda, ha impegnato 136 volontari. Un lavoro silenzioso che conferma l'associazione di Treviglio come un pilastro insostituibile per la protezione del territorio e dei cittadini. Quindi massima allerta, ci colleghiamo con Ugo De Tullio, che è presidente dei sommozzatori volontari di Treviglio. Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, vale la pena soprattutto in questo periodo, perché sappiamo che molti stanno facendo le valigie e sono pronti per la partenza per le località turistiche, ma sono tantissimi bergamaschi e non soltanto che si recheranno proprio in riva al fiume per trascorrere questi giorni, anche magari il giorno di Ferragosto. Facciamo che questi giorni siano giorni di spensieratezza, senza dover raccontare fatti di cronaca che purtroppo sono sempre più spesso all'ordine del giorno e ne raccontiamo troppi nel nostro telegiornale. Quindi quali sono i consigli da dare a chi ha intenzione di vivere queste estati, questi giorni in riva al fiume?
2: Allora, sicuramente i consigli sono sempre soliti: non bisogna sottovalutare la pericolosità dei fiumi, anche se in questo periodo i fiumi sono in una condizione di acqua particolarmente bassa. Come avete detto anche nel vostro servizio, onde di piede improvvise possono arrivare. Arrivano perché magari piove su verso le montagne, ci sono temporali, i nostri fiumi a carattere torrentizio scaricano immediatamente l'acqua e la gente che sta bagnandosi in riva al fiume può incorrere in grossi pericoli. Come sempre poi la massima attenzione a entrare in acqua. Ricordiamo che è vietata la balneazione nei nostri fiumi, è vietato tuffarsi, ma se dobbiamo per forza farlo, facciamolo in condizioni di sicurezza, entriamo gradatamente in acqua, evitiamo di tuffarsi, perché soprattutto i tuffi, ora più che mai perché il livello dell'acqua è ancora basso, ma non ci permette di acclimatare il nostro corpo con la temperatura dell'acqua. È vero che oggi i nostri fiumi sono intorno ai 24-25 gradi, quindi molto caldi, però teniamo conto che un corpo sotto questo solleone, arriviamo ai 40 gradi, magari siamo anche surriscaldati, ci si tuffa dal fiume, che ricordo è assolutamente vietato il tuffo dal ponte, lo shock termico è veramente fortissimo. Quindi evitiamo, divertiamoci, perché è giusto divertirci, con questo caldo sicuramente è molto allettante entrare un pochettino in acqua, ma facciamolo con prudenza, facciamolo dove non c'è corrente, evitiamo di tuffarci in luoghi che non conosciamo.
0: Quali sono le cose da non fare assolutamente? Cioè quell'atteggiamento che ci mette davvero a rischio, oltre naturalmente i tuffi che ribadiamo sono vietati, ma anche la balneazione, anche entrare a onor del vero nel fiume sarebbe vietato. Un conto è bagnarsi proprio sulla riva del fiume, un conto, come abbiamo visto anche in alcune immagini, addirittura con il materassino, pensare di trovarsi al mare. Non siamo al mare nel fiume.
2: Non siamo al mare, teniamo conto che comunque nel fiume c'è corrente, non usiamo assolutamente materassini, non entriamo in acqua con bambini piccoli, perché la cronaca ci ha riportato delle notizie tragiche di bambini molto piccoli che sono annegati e i genitori hanno cercato di salvarli e sono morti anche i genitori. Quindi evitiamo di fare queste sciocchezze. Se dobbiamo bagnarci sulla riva del fiume, nessuno lo vieta, non si deve entrare in acqua. Non sottovalutiamo il fiume, dato con i livelli dell'acqua bassa ci sono le alghe che affiorano, quindi anche questo è un altro pericolo aggiuntivo di questo periodo. Quindi i consigli sono sempre i soliti: non facciamo il bagno, se vogliamo divertirci andiamo nelle piscine, divertiamoci in modo sereno e tranquillo con i nostri figli, con i nostri piccoli. Evitiamo di andare in acqua. A me fa dispiace quando sento che dicono: ma il fiume, io sono nato sul fiume, lo conosco, so nuotare, il fiume è pericoloso per tutti, è pericoloso per noi che facciamo operazioni di soccorso, ma è pericoloso soprattutto per chi non lo conosce. Nelle immagini che state facendo vedere si vedono tanti piccoli, tanti ragazzi. È assurdo quello sul materassino, perché ripeto, non siamo al mare, è abbastanza pericoloso anche al mare il materassino, figuriamoci nel fiume. La nostra azione di prevenzione è continua e presente tutti i weekend e siamo sempre pronti. Però vorrei dire, facciamo un'estate tranquilli tutti quanti, divertiamoci in sicurezza. Se abbiamo mangiato molto, aspettiamo a entrare. Se siamo molto accaldati, non entriamo in acqua. Bagniamoci, come dicevano i nostri nonni, i nostri genitori, incominciamo a bagnarci piano piano, gradatamente, ma stiamo con l'acqua massimo alle ginocchia. Rinfreschiamoci stando seduti a riva con i piedi in acqua. Non tuffiamoci. Il fiume comunque è pericoloso.
0: Grazie. Grazie a Ugo De Tullio per questo intervento nel telegiornale e per il presidio che fate costantemente insieme naturalmente ad altri, diciamo, corpi che naturalmente sono occupati nella prevenzione, oltre che nell'intervento, nell'emergenza, come i vigili del fuoco, insomma, e la protezione civile. Grazie davvero per il lavoro che state svolgendo.
2: Paola, se posso rubare ancora 10 secondi. Sì. Purtroppo lei ha fatto riferimento anche all'intervento che abbiamo fatto sul lago di Iseo. Questa è stata una bravata di ragazzi che hanno preso una barca, sono andati nel lago, l'hanno abbandonata poi lasciando su dei residui di cibo, un solo remo, e questo ha scatenato un allarme per una bravata che è costato sicuramente alla comunità tanti soldi. Quindi il messaggio che voglio dire è andare anche ai ragazzi: divertiamoci. Causare un allarme falso vuol dire distogliere le forze che fanno il presidio, la REU, i vigili del fuoco, i soccorritori, da magari da un evento vero. Quindi procurare un allarme così è veramente assurdo, oltre che essere punibile penalmente. Quindi evitiamo anche queste bravate.
0: Grazie ancora Ugo De Tullio per questo intervento e buon lavoro. Grazie. E con l'ambiente secco si alza anche il rischio degli incendi. L'UNCE, l'Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane, invita a puntare con maggiore decisione proprio alla prevenzione.
3: Nella nostra provincia quasi il 45% del territorio è coperto da boschi, circa 122.000 ettari di superficie forestale. Con caldo e siccità diventano quindi decisivi la manutenzione dei boschi, la cura dei prati e dei pascoli e il presidio garantito da chi vive e lavora in montagna. A livello nazionale la stagione è già pesante. Secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, fino al 28 luglio sono stati censiti oltre 1.070 grandi incendi, con circa 741 km quadrati percorsi dal fuoco. La provincia di Bergamo fortunatamente non ha registrato finora eventi di questa portata. Nel 2024, ultimo anno con dati completi, gli incendi boschivi in Bergamasca sono stati 18 contro i 38 del 2023. Anche la superficie interessata è scesa drasticamente da oltre 78 ettari a meno di 10. Un risultato favorito anche da condizioni meteorologiche più favorevoli, ma che conferma l'importanza di una gestione costante del territorio. Restano però i problemi legati all'abbandono dei prati e dei pascoli, all'accumulo di biomassa secca e alla progressiva riduzione delle attività agricole e forestali. Il fatto che la Bergamasca non stia vivendo la gravità degli incendi che colpiscono altre parti d'Italia è una fortuna, ma non è un alibi, osserva Alberto Mazzoleni, vicepresidente di UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montani. La prevenzione si fa quando non c'è l'emergenza, curando boschi, prati e pascoli, mantenendo efficiente la viabilità forestale e sostenendo chi vive e lavora in montagna. Le aree storicamente più esposte sono le valli Seriana e Brembana, dove tra il 2015 e il 2024 si sono verificati rispettivamente 91 e 56 incendi. Tra gli episodi più gravi, quello dell'aprile 2017 tra San Giovanni Bianco e Taleggio, con 263 ettari di bosco bruciati, e quello del marzo 2015 tra Casnigo e Pontenossa, che interessò 130 ettari. Un ruolo fondamentale spetta anche ai volontari dell'antincendio boschivo, impegnati nello spegnimento, nella sorveglianza, nella formazione e nelle esercitazioni. La prevenzione dunque resta la prima linea, curare il territorio quando non ci sono ancora le fiamme per evitare che l'emergenza sia ingovernabile.
0: Dopo la Camera di Commercio arrivano anche i dati sul terziario di Confcommercio. Sentiamo.
4: Il terziario bergamasco cresce, a confermarlo sono i dati raccolti da Confcommercio Bergamo. Malgrado la crisi internazionale e il clima di incertezza, il primo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema economico della nostra provincia, anche se con una trasformazione sempre più marcata del tessuto imprenditoriale. Sia nel capoluogo sia in provincia, il saldo delle aperture e chiusure rimane positivo, ma sostenuto esclusivamente dalla crescita dei servizi, mentre il commercio tradizionale continua a registrare una contrazione significativa. Anche il comparto dei servizi di ristorazione sta attraversando una profonda fase di trasformazione, non una semplice contrazione congiunturale, ma un vero e proprio riposizionamento del mercato. Il comparto conta 7.000 imprese, il 40% individuali. Negli ultimi 7 anni il settore dei bar ha perso ben 500 attività, con un calo del 14,4%. Stabile il comparto ristorativo, forte crescita invece per i servizi legati alle mense e al catering. Si parla di un più 41,1% in 7 anni. Nel dettaglio, nel capoluogo il commercio tradizionale cede il passo a un'economia sempre più basata sui servizi e sull'accoglienza. Il commercio non alimentare è il settore in maggiore sofferenza, lieve flessione per il commercio alimentare, stabile la ricettività. Più difficile l'andamento nella provincia, pur con un saldo totale del primo semestre 2026 positivo, il settore dei servizi è l'unico in vera e propria espansione. Il commercio alimentare e non alimentare si conferma in crisi, così come quello ambulante, per cui Confcommercio parla di dati drammatici. Negativo l'andamento anche della somministrazione e della ricettività.
0: Bergamaschi per le vacanze spendono quasi 2 miliardi di euro. Il grande esodo estivo muove 6 milioni di lombardi e mette in circolo una spesa turistica che nella sola regione raggiunge i 14 miliardi di euro. In questo scenario di mobilità di massa, la Bergamasca si ritaglia un ruolo di primissimo piano sul podio dei comuni, con 1,7 miliardi di euro destinati alle vacanze. Un peso economico rilevante che trova conferma anche nella capacità di spesa dei suoi cittadini. Gli orobici mettono a budget una media pro capite di 1.524 euro per le ferie estive, superando nettamente la media lombarda fermatasi a 1.395 euro. In un'estate caratterizzata da rincari e da una spiccata tendenza alle prenotazioni last minute, la provincia bergamasca mostra una duplice forza, giocando un ruolo protagonista sia nei flussi in uscita, sia nella capacità attrattiva dei propri territori. Se 3 lombardi su 4 continuano a prediligere il mare, tra Puglia, Sardegna, Sicilia e mete estere, la montagna resiste catturando oltre il 13% delle preferenze generali. È proprio qui che le valli orobiche, dalla Valle Seriana alla Valle di Scalve fino alla Valle Brembana, registrano un ottimo livello di occupazione per il mese di agosto, confermandosi meta ideale sia per le fughe nel fine settimana, sia per i soggiorni prolungati. A fare la differenza nel confronto regionale è anche la competitività delle tariffe. Mentre nelle rinomate località lacustri come Lario o il Garda una camera doppia può toccare 350 euro a notte, nelle strutture ricettive della Bergamasca i prezzi restano decisamente più accessibili, tra i 100 e i 140 euro. A Bergamo città le prenotazioni segnano un incremento del 10% rispetto allo scorso anno, guidate da una tariffa media di circa 120 euro e dalla prospettiva di un costante ritorno dei visitatori stranieri nella seconda metà del mese, a dimostrazione di una stagionalità ormai sempre più estesa, oltre il classico weekend di Ferragosto. Notte delle stelle cadenti, ma se ne sono viste ben poche, forse nessuna sul territorio cittadino, colpa dell'inquinamento luminoso. Guardare il cielo e scorgere una stella cadente nella notte di San Lorenzo è stata un'impresa quasi impossibile a Bergamo e in tutta la Lombardia. Il picco delle Persedi, però, è previsto per il 12 agosto, giornata in cui, al tramonto, è attesa anche un'eclissi di sole che si potrà ammirare esclusivamente con occhiali certificati per proteggere la vista. Tuttavia, trovare uno scorcio di oscurità ideale per la notte resta un'illusione. A 10 anni dalla pubblicazione dell'Atlante mondiale dell'inquinamento luminoso, che piazzava Bergamo al 1112 posto su 1359 province europee, la situazione non è migliorata. La pianura padana rimane tra le aree più illuminate del pianeta. I dati confermano la gravità del problema a livello locale. Bergamo città alta registra una via lattea del tutto invisibile. Nonostante un lieve calo della luminosità dell'1,7%, le notti orobiche restano completamente

0: promesse. L'ampia diffusione dei LED per l'illuminazione pubblica ha ridotto i consumi energetici, ma peggiorato l'impatto luminoso. Pur con impianti schermati verso il basso, c'è un forte eccesso di quantità di luce. La perdita del buio danneggia anche gli ecosistemi acquatici, tema al centro dello studio internazionale Aquaplan, guidato dall'Università di Pisa, i cui esiti aiuteranno a comprendere le conseguenze su fiumi e laghi lombardi. Dall'ossessione per i consumi e la falsa sensazione di sicurezza, il cielo sopra Bergamo resta coperto da una cappa luminosa permanente che nasconde le stelle, ricordando che il buio è un bene ambientale a tutti gli effetti. Con un annuncio congiunto della squadra araba del calciatore sui suoi profili social, Dim City ha salutato Bergamo, l'Atalanta e i suoi tifosi. Finisce dopo 10 anni dall'arrivo dallo Zurigo nel gennaio 2016 l'avventura in maglia nero-azzurra del capitano della nazionale albanese, 334 presenze complessive che ne fanno il quarto calciatore di sempre nella storia del club. Dim City sarà ricordato anche per essere stato il capitano che ha alzato la Coppa dell'Europa League nella magica notte di Dublino il 22 maggio 2024. All'età di 33 anni Dim City ha firmato un contratto biennale e si trasferisce a titolo definitivo in Arabia Saudita per circa 3 milioni di euro. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì ancora sole, tanto caldo in Lombardia, con temperature che si mantengono sempre molto elevate, oltre i 35 gradi le massime in pianura. Ci sarà ancora qualche nota instabile, ma limitatamente alle zone alpine settentrionali, alle Alpi Eretiche. Dunque sulla provincia di Bergamo ci aspetta un altro mercoledì con tempo assolato e molto caldo, minime oltre i 21-22 gradi e massime fino a 35 gradi in pianura. Qualche nota instabile sulle vette più elevate delle Robie, mentre sul resto della provincia non ci attendiamo particolari conseguenze. Situazione simile anche nella giornata di giovedì, non cambia dunque lo scenario meteorologico. Per un cambiamento invece dovremo attendere il fine settimana, ma soprattutto la prossima settimana. Infatti fino a sabato avremo ancora tanto caldo e pochi fenomeni. Poi domenica già la possibilità di qualche primo temporale, ma sarà soprattutto nella prossima settimana che è atteso finalmente un cambio di scenario con temperature in diminuzione. Per tutti i dettagli però rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Andiamo a Gazzaniga e incontriamo il sindaco Angelo Merici. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori.
0: Allora, partiamo con i nuovi asfalti, quindi l'intervento sulle strade che so essere insomma prioritari per molti comuni.
2: Assolutamente sì, nell'ordine della normativa europea sulla mitigazione dell'inquinamento acustico abbiamo iniziato a fare i primi tratti d'asfalto fonoassorbenti sulla via Battisti, che è la via principale del comune di Gazzaniga, insieme alla regimentazione delle acque di un paio di vie, via Pascoli, via Sottochiese, Norezzo e Rova. Primo lotto di lavori immediatamente operativi per 100.000 euro insomma.
0: Interventi anche di progettazione per quanto riguarda la caserma dei Vigili del Fuoco e quindi nuovi spogliatoi, altro intervento insomma importante.
2: Assolutamente, molto importante, perché l'importanza di una caserma di Vigili del Fuoco discontinui sul nostro territorio è fondamentale. Con il comandante Rivola si è valutato appunto di ampliare le

0: fare piccole opere di completamento e arredo.
1: Intervento sulla biblioteca civica e sul palazzo del comune.
0: Assolutamente sì, anche questi erano prioritari. Biblioteca civica, si va a realizzare il cappotto interno, si va a sostituire i corpi illuminanti, si va a rifare l'impianto di raffrescamento e del riscaldamento, in quanto erano tutti impianti vetusti degli anni 70. Un intervento anche qua molto importante, che andrà a cubare 492.000 euro, parte finanziati dal conto termico.
1: Senta, sì.
0: Mentre per il municipio, che qua si andranno a realizzare le nuove facciate, quindi il cappotto, l'isolamento del tetto, la sostituzione dei corpi illuminanti, anche questa qua spesa importante per 318.000 euro, anche qua tutti e due gli interventi vanno in ordine anche di una rigenerazione sotto l'aspetto ecologico delle strutture.
1: Un minuto di tempo per parlare dei lavori di pulizia in Valle Misma e poi per la festa del 13 di agosto.
0: Velocemente, in questi giorni Comunità Montana ha deliberato alcuni contributi per i comuni. La Valle Misma è la valle di confine fra i comuni di Gazzaniga e di Fiorano. Ci stiamo sentendo con il sindaco Bulandrina di Fiorano per mettere assieme questi due contributi e fare la pulizia delle briglie di questo importante ruscello che divide i due comuni. Mentre per Sant'Ippolito, ecco, il 13 di agosto è la nostra festa patronale, colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i nostri concittadini. Ci sarà la messa solenne alle 10, la fiera, il mercato agricolo e il mercato turistico tutto assieme nelle vie del paese, e poi la sera sarà il grande concerto tradizionale di Sant'Ippolito in piazza Sant'Ippolito Martire.
1: Grazie ad Angelo Merici, sindaco di Gazzaniga, per essere stato con noi. Un saluto a lei, naturalmente, e ai suoi cittadini. Grazie.
0: Grazie mille, buona giornata, a presto.
1: Ed ora gli eventi in programma in questi giorni sul nostro territorio.
2: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo in provincia.
3: Martedì 11 agosto dalle 19 prende il via Sound Rock Festival, che fino al 17 agosto anima l'area feste in località San Rocco di Leffe. Mercoledì 12 agosto alle 18 presso il villaggio operaio di Crespi d'Adda va in scena una visita guidata al sito storico e a concludere l'osservazione dell'eclissi di sole prevista per la serata. Giovedì 13 agosto dalle 19, Piazza del Sagittario Chorus Life accoglie Bergamo Latin Festival, la manifestazione dedicata alla musica e ai sapori dell'America Latina. Venerdì 14 agosto alle 19, presso la parrocchia di San Nicola a Riva di Solto, prende il via la tradizionale Sagra di San Rocco, che fino al 17 agosto propone un ricco programma di appuntamenti. Alle 20.45 nella Basilica di Santa Maria Assunta a Clusone è in programma il primo concerto della nuova edizione di Musica Mirabilis, la rassegna dedicata al compositore Giovanni Legrenzi. Sabato 15 agosto alle 14.30 torna l'appuntamento con l'apertura alla suggestiva Fontana dell'Antro in Città Alta e una visita guidata tenuta dal gruppo speleologico bergamasco Le Nottole. Alle 15.30 a Clusone va in scena i grandi classici, un viaggio tra arte, storia e ingegno, alla scoperta dell'orologio astronomico Fanzago e dell'affresco della danza macabra. Domenica 16 agosto dalle 9 il centro storico di Treviglio accoglie Antico in Via, tra i più grandi mercatini dell'antiquariato della provincia, con oltre 150 espositori. Alle 11 torna a Valbondione l'apertura delle suggestive Cascate del Serio, con il loro salto d'acqua, lungo 315 metri, visibile dall'osservatorio Maslana.
1: È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19.30 in studio con Massimo Sonzogni. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
4: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo

Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, Bergamo, è in onda.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Il nostro posto speciale, da Franco Seriate, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, blitz della polizia tra le province di Monza, Bergamo e di Parma. La titolare 42enne e un'educatrice di 24 anni di un asilo nido della Brianza sono finite ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Altre due collaboratrici risultano indagate a piede libero. L'indagine della questura di Monza, che si estende anche alla nostra provincia, è nata ad aprire dalle segnalazioni dei genitori, ha svelato punizioni degradanti, carenze dell'accudimento, cibo razionato e approcci inopportuni ai danni dei bimbi da pochi mesi ai 3 anni. Dagli accertamenti è emerso anche che la 24enne lavorava da mesi senza i titoli abilitativi necessari. All'alba di ieri sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni e nella struttura. Cambiamo argomento: meno acqua nei fiumi, ma attenzione, non per questo sono meno pericolosi. I fiumi in secca, dal flusso apparentemente tranquillo, continuano a nascondere insidie letali, tradendo i bagnanti con mulinelli ingannevoli e improvvise piene che, a causa di brevi temporali a monte, possono riempire e ingrossare i torrenti nel giro di pochi secondi. Sono soprattutto i cittadini stranieri a sottovalutare i pericoli e il supercaldo induce ad immergersi anche in punti rischiosi. Un pericolo latente che si incrocia anche con l'esodo estivo verso la montagna.
2: Per l'estate a me sembra un posto bellissimo. Non ho mai visto nessuno annegare o fare storie. Sono qua con della gente, ci troviamo bene. Chiaramente se uno viene giù che non sa nuotare, salta dentro, penso che un po' di pericolo c'è. Bisogna saper nuotare, bisogna rispettare gli orari, perché se uno dopo mangiato salta dentro così d'improvviso, qualcosa può succedere.
1: Un presidio costante sulle acque del territorio ed un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza della comunità. È il bilancio dell'attività estiva dei sommozzatori volontari di Treviglio che tra giugno e luglio hanno garantito una copertura capillare lungo i corsi d'acqua provinciali, il lago di Iseo e l'entroterra bergamasco. Un impegno testimoniato da quasi 4.500 chilometri percorsi e 2.400 ore operative complessive divise tra soccorso, prevenzione, esercitazioni e formazione nelle scuole sugli incidenti da sommersione. In stretta sinergia con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo e la Soreo Alpina, il gruppo ha prestato 188 ore di soccorso diretto in 6 interventi d'emergenza nei comuni di Medolago, Cassano d'Adda, Cividate Alpiano, Calcio, Sarnico e Lovere. Quasi un intervento di emergenza ogni settimana. A queste si sommano 110 ore per la protezione civile tra le esercitazioni e l'intervento a Treviglio per la rimozione di alberi caduti a causa di una tromba d'aria. Sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico, il presidio fluviale, a partire da quello di Faragera d'Adda, ha impegnato 136 volontari. Un lavoro silenzioso che conferma l'Associazione di Treviglio come un pilastro insostituibile per la protezione del territorio e dei cittadini. E con l'ambiente secco si alza anche il rischio degli incendi. L'UNCE, l'Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane, invita a puntare con maggiore decisione proprio alla prevenzione.
3: Nella nostra provincia quasi il 45% del territorio è coperto da boschi, circa 122.000 ettari di superficie forestale. Con caldo e siccità diventano quindi decisivi la manutenzione dei boschi, la cura dei prati e dei pascoli e il presidio garantito da chi vive e lavora in montagna. A livello nazionale la stagione è già pesante. Secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, fino al 28 luglio sono stati censiti oltre 1.070 grandi incendi, con circa 741 km quadrati percorsi dal fuoco. La provincia di Bergamo fortunatamente non ha registrato finora eventi di questa portata. Nel 2024, ultimo anno con dati completi, gli incendi boschivi in Bergamasca sono stati 18 contro i 38 del 2023. Anche la superficie interessata è scesa drasticamente da oltre 78 ettari a meno di 10. Un risultato favorito anche da condizioni meteorologiche più favorevoli, ma che conferma l'importanza di una gestione costante del territorio. Restano però i problemi legati all'abbandono dei prati e dei pascoli, all'accumulo di biomassa secca e alla progressiva riduzione delle attività agricole e forestali. Il fatto che la Bergamasca non stia vivendo la gravità degli incendi che colpiscono altre parti d'Italia è una fortuna, ma non è un alibi, osserva Alberto Mazzoleni, vicepresidente di UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montani. La prevenzione si fa quando non c'è l'emergenza, curando boschi, prati e pascoli, mantenendo efficiente la viabilità forestale e sostenendo chi vive e lavora in montagna. Le aree storicamente più esposte sono le Valli Seriana e Brembana, dove tra il 2015 e il 2024 si sono verificati rispettivamente 91 e 56 incendi. Tra gli episodi più gravi, quello dell'aprile 2017 tra San Giovanni Bianco e Taleggio, con 263 ettari di bosco bruciati, e quello del marzo 2015 tra Casnigo e Pontenossa, che interessò 130 ettari. Un ruolo fondamentale spetta anche ai volontari dell'antincendio boschivo, impegnati nello spegnimento, nella sorveglianza, nella formazione e nelle esercitazioni. La prevenzione dunque resta la prima linea, curare il territorio quando non ci sono ancora le fiamme per evitare che l'emergenza sia ingovernabile.
1: Dopo la Camera di Commercio arrivano anche i dati sul terziario di Confcommercio, sentiamo.
4: Il terziario bergamasco cresce, a confermarlo sono i dati raccolti da Confcommercio Bergamo. Malgrado la crisi internazionale e il clima di incertezza, il primo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema economico della nostra provincia, anche se con una trasformazione sempre più marcata del tessuto imprenditoriale. Sia nel capoluogo sia in provincia, il saldo delle aperture e chiusure rimane positivo, ma sostenuto esclusivamente dalla crescita dei servizi, mentre il commercio tradizionale continua a registrare una contrazione significativa. Anche il comparto dei servizi di ristorazione sta attraversando una profonda fase di trasformazione, non una semplice contrazione congiunturale, ma un vero e proprio riposizionamento del mercato. Il comparto conta 7.000 imprese, il 40% individuali. Negli ultimi 7 anni il settore dei bar ha perso ben 500 attività, con un calo del 14,4%. Stabile il comparto ristorativo, forte crescita invece per i servizi legati alle mense e al catering. Si parla di un più 41,1% in 7 anni. Nel dettaglio, nel capoluogo il commercio tradizionale cede il passo a un'economia sempre più basata sui servizi e sull'accoglienza. Il commercio non alimentare è settore in maggiore sofferenza, lieve flessione per il commercio alimentare, stabile la ricettività. Più difficile l'andamento nella provincia, pur con un saldo totale del primo semestre 2026 positivo, il settore dei servizi è l'unico in vera e propria espansione. Il commercio alimentare e non alimentare si conferma in crisi, così come quello ambulante, per cui Confcommercio parla di dati drammatici. Negativo l'andamento anche della somministrazione e della ricettività.
1: Bergamaschi per le vacanze spendono quasi 2 miliardi di euro. Il grande esodo estivo muove 6 milioni di lombardi e mette in circolo una spesa turistica che nella sola regione raggiunge i 14 miliardi di euro. In questo scenario di mobilità di massa, la Bergamasca si ritaglia un ruolo di primissimo piano sul podio dei comuni, con 1,7 miliardi di euro destinati alle vacanze. Un peso economico rilevante che trova conferma anche nella capacità di spesa dei suoi cittadini. Gli orobici mettono a budget una media pro capite di 1.524 euro per le ferie estive, superando nettamente la media lombarda fermatasi a 1.395 euro. In un'estate caratterizzata da rincari e da una spiccata tendenza alle prenotazioni last minute, la provincia bergamasca mostra una duplice forza, giocando un ruolo protagonista sia nei flussi in uscita, sia nella capacità attrattiva dei propri territori. Se 3 lombardi su 4 continuano a prediligere il mare tra Puglia, Sardegna, Sicilia e mete estere, la montagna resiste catturando oltre il 13% delle preferenze generali. È proprio qui che le valli orobiche, dalla Valle Seriana alla Valle di Scalve fino alla Valle Brembana, registrano un ottimo livello di occupazione per il mese di agosto, confermandosi meta ideale sia per le fughe nel fine settimana, sia per i soggiorni prolungati. A fare la differenza nel confronto regionale è anche la competitività delle tariffe. Mentre nelle rinomate località lacustri come Lario o il Garda una camera doppia può toccare 350 euro a notte, nelle strutture ricettive della Bergamasca i prezzi restano decisamente più accessibili, tra i 100 e i 140 euro. A Bergamo città le prenotazioni segnano un incremento del 10% rispetto allo scorso anno, guidate da una tariffa media di circa 120 euro e dalla prospettiva di un costante ritorno dei visitatori stranieri nella seconda metà del mese, a dimostrazione di una stagionalità ormai sempre più estesa, oltre il classico weekend di Ferragosto. Notte delle stelle cadenti, ma se ne sono viste ben poche, forse nessuna sul territorio cittadino, colpa dell'inquinamento luminoso. Guardare il cielo e scorgere una stella cadente nella notte di San Lorenzo è stata un'impresa quasi impossibile a Bergamo e in tutta la Lombardia. Il picco delle Perseidi, però, è previsto per il 12 agosto, giornata in cui, al tramonto, è attesa anche un'eclissi di sole che si potrà ammirare esclusivamente con occhiali certificati per proteggere la vista. Tuttavia, trovare uno scorcio di oscurità ideale per la notte resta un'illusione. A 10 anni dalla pubblicazione dell'Atlante mondiale dell'inquinamento luminoso, che piazzava Bergamo al 1112 posto su 1359 province europee, la situazione non è migliorata. La pianura padana rimane tra le aree più illuminate del pianeta. I dati confermano la gravità del problema a livello locale. Bergamo città alta registra una via lattea del tutto invisibile. Nonostante un lieve calo della luminosità dell'1,7%, le notti orobiche restano compromesse. L'ampia diffusione dei LED per l'illuminazione pubblica ha ridotto i consumi energetici, ma peggiorato l'impatto luminoso. Pur con impianti schermati verso il basso, c'è un forte eccesso di quantità di luce. La perdita del buio danneggia anche gli ecosistemi acquatici, tema al centro dello studio internazionale Aquaplan, guidato dall'Università di Pisa, i cui esiti aiuteranno a comprendere le conseguenze su fiumi e laghi lombardi. Dall'ossessione per i consumi e la falsa sensazione di sicurezza, il cielo sopra Bergamo resta coperto da una cappa luminosa permanente che nasconde le stelle, ricordando che il buio è un bene ambientale a tutti gli effetti. Con un annuncio congiunto della squadra araba del calciatore sui suoi profili social, Dim City ha salutato Bergamo, l'Atalanta e i suoi tifosi. Finisce dopo 10 anni dall'arrivo dallo Zurigo nel gennaio 2016 l'avventura in maglia nero-azzurra del capitano della nazionale albanese, 334 presenze complessive che ne fanno il quarto calciatore di sempre nella storia del club. Dim City sarà ricordato anche per essere stato il capitano che ha alzato la Coppa dell'Europa League nella magica notte di Dublino il 22 maggio 2024. All'età di 33 anni Dim City ha firmato un contratto biennale e si trasferisce a titolo definitivo in Arabia Saudita per circa 3 milioni di euro. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
5: Ben trovate questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì ancora sole tanto caldo in Lombardia, con temperature che si mantengono sempre molto elevate, oltre i 35 gradi le massime in pianura. Ci sarà ancora qualche nota instabile, ma limitatamente alle zone alpine settentrionali, alle Alpi Eretiche. Dunque sulla provincia di Bergamo ci aspetta un altro mercoledì con tempo assolato e molto caldo, minime oltre i 21-22 gradi e massime fino a 35 gradi in pianura. Qualche nota instabile sulle vette più elevate delle Robie, mentre sul resto della provincia non ci attendiamo particolari conseguenze. Situazione simile anche nella giornata di giovedì, non cambia dunque lo scenario meteorologico. Per un cambiamento invece dovremo attendere il fine settimana, ma soprattutto la prossima settimana. Infatti fino a sabato avremo ancora tanto caldo e pochi fenomeni. Poi domenica già la possibilità di qualche primo temporale, ma sarà soprattutto nella prossima settimana che è atteso finalmente un cambio di scenario con temperature in diminuzione. Per tutti i dettagli però rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti al secondo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Come sempre un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto al nostro ospite quotidiano Enrico Mazza, che come sempre fa discutere con i suoi post all'interno di Corner. Tu analizzi proprio con grande scientificità tutti i dati economici e l'ultimo post su El Bilal Touré, insomma, sì, è molto molto interessante. Ti ringrazio, benvenuto Enrico, come stai innanzitutto?
7: Grazie a te per l'invito, Fabrizio. Sto bene e sono così, stavo valutando che mancano circa 20 giorni alla fine del calciomercato e obiettivamente i numeri dicono che è stato fino a questo punto un mercato immobile dal punto di vista dell'Atalanta. Noi venivamo da due stagioni dove tendenzialmente c'erano 6-7 acquisti di calciatori, tra l'altro non seconde linee, ma tutti con pretese di titolarità. Quest'anno non va così, non è detto che sia un male. Riprendo un concetto che avevo già espresso proprio con te. Forse la strategia dell'Atalanta è quella di dare pieno mandato a Sarri di sfruttare la rosa che c'è, che è anche poi una soluzione, direi, economica. Però bisogna stare attenti, si rischia di fare brutte figure quando mancano 20 giorni alla fine del mercato, perché nelle ultime settimane sappiamo che può succedere di tutto in un senso o nell'altro, cioè sia in entrata che in uscita. Però ecco, adesso poi ci avviciniamo al Bortolotti e agli spareggi della Conference, quindi entriamo nel caldo, no?
6: Entriamo proprio nel momento fondamentale della stagione, anche da un punto di vista dell'organico. Maurizio Corriga e Renato Pedretti hanno recuperato, e li ringrazio, il tuo post che riguarda l'impatto a bilancio di El Bilal Touré, che è stata purtroppo un'operazione, diciamo, non perfettamente riuscita, però anche i migliori sbagliano e capita che qualcosa ogni tanto non vada per il verso auspicato. Però hai detto una cosa importante, poi io seguo i social, Corner, Roberto Belingheri, eccetera, eccetera. L'Atalanta ha un organico, noi lo mostriamo tutte le volte, che mi sembra un organico che in tanti ci invidiano, perché poi leggo tutta la stampa sportiva, leggo anche, non lo so, il Messaggero, e non è che in altre piazze le cose vadano molto molto meglio, non è il concetto malcomune mezzo gaudio, però è importante vedere un po' il contesto in cui ci si muove tutti quanti. Andrea Iannotta giustamente mi ricorda: ma vi lamentate voi dell'Atalanta e noi juventini, dice il buon Andrea, e non è il solo bianconero che si lamenta, i milanisti si lamentano, i romanisti si lamentano, l'ha fatto pubblicamente anche il loro condottiero. Per cui Enrico, questo è l'organico dell'Atalanta. Io credo che c'è un aspetto fondamentale: aver mantenuto il primo nome credo che sia un segnale, ritengo, fondamentale, per non dire Anora, per non dire Ederson, che è rimasto, grazie a Dio. CDK, 50 milioni di euro. Enrico, mi fai i conti della spesa tu, gentilmente, grazie.
7: Sì, no, allora diciamo che ringrazio la regia che ci dà la possibilità di visionare una rosa aggiornata con gli ultimi prestiti, e quindi una rosa sfoltita, perché ricordo sempre qua da te, io avevo parlato di 28 calciatori in rosa, che obiettivamente mi sembravano già tanti per potersi presentare sul mercato. Oggi sto facendo una rapida somma, mi sembra che siamo sui 23. E tra l'altro c'è forse anche da valutare la posizione di Becker, che non ho ben capito se è più di qua o più di là, nel senso che mi sembra che abbia esordito con l'Under 23 nell'ultimo weekend. Obiettivamente a questo punto numericamente c'è spazio probabilmente per un sesto attaccante o un sesto difensore, perché siamo riusciti a sfoltire appunto la rosa degli attaccanti mandando in prestito, oltre che il Bilal, anche Daniel Maldini. Gin City è approdato in Arabia Saudita, quindi numericamente credo che ci si debba aspettare almeno un ingresso nella zona punte, mezze punte, e sicuramente un centrale difensivo che possa sostituire Gin City.
6: Ecco, sul centrale difensivo, scusami se ti ho interrotto, l'Eco di Bergamo parla chiaro a pagina 38 quest'oggi con Paolo Vavassori. Christensen, il difensore danese dell'Udinese, valutato intorno adesso addirittura un'offerta da 22 milioni. Qui i soldi, sai, dall'oggi al domani cambiano. Fino a ieri si parlava di 18, adesso siamo arrivati a 22, poi c'è il saluto di Jimmy, Jim City, veramente abbastanza emozionante, andate a scoprirlo. Però 22 milioni di euro Christensen, tu sei un economista, io boh, non lo so, sarò di vecchia scuola, old school. Christensen.
7: Sono un po' combattuto, Fabrizio, perché da un lato la prestanza di questo calciatore e anche un po' la provenienza, dai, noi abbiamo anche una storicità di calciatori scandinavi di un certo successo, mi attirerebbe e mi appassionerebbe. Da un lato dico che andare a cercare magari il calciatore più emergente in una società di medio classifica che non ha bisogno a tutti i costi di vendere mi sembra un po' costoso, cioè bisogna essere pronti a spendere un po' le cifre che vogliono loro, e questo ci mette in una brutta posizione. Magari mi ripeto, preferirei che ci fosse magari un po' più di scouting e andare anche su profili più rischiosi, perché magari non hanno esperienza di Serie A, però anche molto meno costosi. Spendere 20-25 milioni per un difensore lo abbiamo già fatto, perché ricordiamoci che Kossounou non è costato assolutamente
6: niente. Anor,
7: però ecco, io preferirei da questo punto di vista risparmiare qualcosa e andare su profili anche meno conosciuti. Ripeto, è un po' complicato andare a prendere da una squadra che non ha bisogno, andare a prendergli magari l'elemento che si è messo più in vista l'anno scorso. È chiaro che loro vogliono fare quello che farebbero tutti.
6: Ecco, cioè, io credo che abbiamo Giuntoli, che in questo dovrebbe essere un maestro, cioè l'ha dimostrato con i fatti, non con le parole, con le tastiere. Aspettiamo, domani avremo ospite Cesare Zapperi del Corriere della Sera, che qualche mese fa ha coniato il termine pazienza. E credo, Enrico, che abbia ragione. Cioè, adesso non voglio ritornare sul filone, guardiamo in casa altrui, però calma e gesso.
7: Sì, anche perché, come ricordavi tu, qualche errore in passato su qualche acquisto molto oneroso c'è stato. Se mi permetti di rientrare un po' sull'argomento prestiti, ahimè, sono tutti prestiti con diritto e non con obbligo di riscatto. Questo cosa vuol dire, senza annoiare gli ascoltatori? Vuol dire che la proprietà, il cartellino, rimane in mano all'Atalanta, quindi gli ammortamenti sono ancora sul conto economico dell'Atalanta. Auguriamo che El Bilal, Maldini, Godfrey, che sono i tre prestiti, facciano bene, perché sennò altrimenti l'anno prossimo tornano a casa. Questo, purtroppo, questi prestiti non hanno liberato energie e risorse economiche da immettere su nuovi calciatori. E quindi, secondo me, dobbiamo, come dice Zapperi molto intelligentemente, pazienza. Credo che ci sia stato un po' un cambiamento anche di linea, no? Non solo
6: allora, questo signore che tempestivamente la regia ci sta proponendo, che si chiama Giuntoli, ha dimostrato a Napoli e parzialmente alla Juventus, dove ci sono state delle situazioni abbastanza difficili, l'ha dimostrato la vecchia signora negli ultimi anni, di saperci fare. Per cui adesso dei giudizi, poi abbiamo assolutamente l'obbligo di fare degli acquisti, perché tu hai giustamente detto, ma due nomi potrebbero bastare. Io leggo i social e sembra che non lo so, sia una società immobile. Certo che siamo immobili, ma guardate l'organico che attualmente abbiamo a disposizione. Cioè Maurizio, lo riproponi: in attacco abbiamo CDK, Cristovic, Raspadori, Scamacca, Sulemana, poi vedremo anche le sue condizioni fisiche. Cosa vogliamo di più? cosa vogliamo di più? Non lo so, cioè la Juventus sono 3 mesi che cercano un centravanti, non lo so, vedi tu Enrico, dammi una risposta se è fattibile.
7: No, noi, ripeto, siamo in una situazione in cui dobbiamo per forza di cose valorizzare quello che è stato fatto negli anni precedenti. Mi riferisco per esempio anche a Scamacca, che dopo un anno di transizione credo che è un calciatore su cui la società voglia di nuovo puntare forte, e lo abbiamo visto magari anche in amichevole, per quanto poco possa contare. Al primo tiro in porta questo ragazzo ha scagliato la palla nell'angolino. È un calciatore che ci è mancato nella scorsa stagione.
6: Un Samardžić che magari trova la sua continuità, sì. Sarebbe tanta roba, eh? Cioè, bravo, un Samardžić, quello che abbiamo visto contro lo Schalke 04.
7: Diciamo che è una rosa su cui dobbiamo prenderci qualche rischio, no? C'è questo centrocampo che è molto, come posso dire, anche appetibile, intrigante, no? Con calciatori che fanno della tecnica e non della corsa la loro caratteristica principale, quindi qualcosa di nuovo sicuramente. Fabrizio, sai che se posso non mi nascondo dietro anche qualcosa che possa essere magari non di facile acchitto. Qualche rischio ce l'abbiamo, perché come hai detto
6: va bene, fa parte del gioco, va parte del gioco. Enrico, io ti auguro buone vacanze intanto, ti ringrazio di essere stato con noi, speriamo di ritrovarci prossimamente. Rilassati, goditela e viva in Spagna, non lo so, andrai lì, ma no. Sì, Maurizio, sì, Corriga, sì, mi ha riferito questo, io lo cito, sì, sì, esplicitamente.
7: Sì, dai, cerchiamo. Auguro anch'io buone vacanze a chi le ha già, chi deve fare, chi le ha già fatte, un buon rientro, e ci vediamo presto.
6: Grazie mille Enrico Mazza, grazie Renato Pedretti in regia. Se me lo permettete, volevo ringraziare a nome anche dei tanti tifosi atalantini che ci seguono, e li ringrazio, l'avvocato Andrea Fabris. È stato 2 anni con noi, 2 anni straordinari, lo scrive l'Eco di Bergamo. Quest'oggi rescissione consensuale tra il direttore generale Area Corporate e la società. Auguri il meglio, augura a tutti il meglio, e lo ringraziamo, gli auguriamo buona fortuna, come buona giornata l'auguro a voi. Domani saremo con Cesare Zapperi.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
5: It's time of rock classics.
6: Rock Style, Rock Style.
0: Radio Alta, musica grande.
5: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: solo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
3: Radio Alta

insieme Ich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e

0: cerimonie, magari esistesse.
1: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
0: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
3: Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è

0: docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. La musica grande. Radio
0: Alta. Spot, spot.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La cronaca blitz della polizia tra le province di Monza, Bergamo e di Parma. La titolare 42enne e un'educatrice di 24 anni di un asilo nido della Brianza sono finite ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Altre due collaboratrici risultano indagate a piede libero. L'indagine della questura di Monza, che si estende anche alla nostra provincia, è nata ad aprile dalle segnalazioni dei genitori, ha svelato punizioni degradanti, carenze dell'accudimento, cibo razionato e approcci inopportuni ai danni dei bimbi da pochi mesi ai 3 anni. Dagli accertamenti è emerso anche che la 24enne lavorava da mesi senza i titoli abilitativi necessari. All'alba di ieri sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni e nella struttura. I fiumi secchi, dal flusso apparentemente tranquillo, continuano a nascondere insidie letali, tradendo i bagnanti con mulinelli ingannevoli e improvvise piene che, a causa di brevi temporali a monte, possono riempire e ingrossare i torrenti nel giro di pochi secondi. Sono soprattutto i cittadini stranieri a sottovalutare i pericoli e il supercaldo induce ad immergersi anche in punti rischiosi. Un pericolo latente che si incrocia anche con l'esodo estivo verso la montagna.
3: Per l'estate a me sembra un posto bellissimo. Non ho mai visto nessuno annegare o fare storie. Sono qua con della gente, ci troviamo bene. Chiaramente se uno viene giù che non sa nuotare, salta dentro, penso che un po' di pericolo c'è. Bisogna saper nuotare, bisogna rispettare gli orari, perché se uno dopo mangiato salta dentro così d'improvviso, qualcosa può succedere.
2: Un presidio costante sulle acque del territorio ed un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza della comunità. È il bilancio dell'attività estiva dei sommozzatori volontari di Treviglio che tra giugno e luglio hanno garantito una copertura capillare lungo i corsi d'acqua provinciali, il lago di Iseo e l'entroterra bergamasco. Un impegno testimoniato da quasi 4.500 km percorsi e 2.400 ore operative complessive divise tra soccorso, prevenzione, esercitazioni e formazione nelle scuole sugli incidenti da sommersione. In stretta sinergia con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo e la Soreo Alpina, il gruppo ha prestato 188 ore di soccorso diretto in 6 interventi d'emergenza nei comuni di Medolago, Cassano d'Adda, Cividate Alpiano, Calcio, Sarnico e Lovere. Quasi un intervento di emergenza ogni settimana. A queste si sommano 110 ore per la protezione civile tra le esercitazioni e l'intervento a Treviglio per la rimozione di alberi caduti a causa di una tromba d'aria. Sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico, il presidio fluviale, a partire da quello di Faragela d'Adda, ha impegnato 136 volontari. Un lavoro silenzioso che conferma l'associazione di Treviglio come un pilastro insostituibile per la protezione del territorio e dei cittadini. Con un annuncio congiunto della squadra araba del calciatore sui suoi profili social, Dim City ha salutato Bergamo, l'Atalanta e i suoi tifosi. Finisce dopo 10 anni dall'arrivo dallo Zurigo nel gennaio 2016 l'avventura in maglia nero-azzurra del capitano della nazionale albanese, 334 presenze complessive che ne fanno il quarto calciatore di sempre nella storia del club. Dim City sarà ricordato anche per essere stato il capitano che ha alzato la Coppa dell'Europa League nella magica notte di Dublino il 22 maggio 2024. All'età di 33 anni Dim City ha firmato un contratto biennale e si trasferisce a titolo definitivo in Arabia Saudita per circa 3 milioni di euro.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
8: Yesterday.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Radio Alta. Alta Play.
2: Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Si aggrava di ora in ora il bilancio del disastroso terremoto che ha colpito ieri la Colombia. Il totale dei morti accertati è salito oggi a quota 169, mentre i feriti sarebbero più di 600. 5 città in allerta rossa, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie possibili superstiti, ma secondo notizie citate dall'Associated Press, i dispersi potrebbero essere circa 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà, Caritas Internationalis e Caritas Italiana, si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia, almeno 9.

0: si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale, calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: E intanto un aggiornamento per chiudere sul terremoto in Colombia. Si parla già di 224 morti accertati e oltre 800 feriti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot, spot.
3: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Radio Alta. La musica grande. Radio
4: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
5: Che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
2: Alta Play Yesterday.
4: Suona 2000.
2: Quando la musica scrive la storia.
4: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca blitz della polizia tra le province di Monza, Bergamo e di Parma. La titolare 42enne e un'educatrice di 24 anni di un asilo nido della Brianza sono finite ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Altre due collaboratrici risultano indagate a piede libero. L'indagine della questura di Monza, che si estende anche alla nostra provincia, è nata ad aprire dalle segnalazioni dei genitori, ha svelato punizioni degradanti, carenze dell'accudimento, cibo razionato e approcci inopportuni ai danni dei bimbi da pochi mesi ai 3 anni. Dagli accertamenti è emerso anche che la 24enne lavorava da mesi senza i titoli abilitativi necessari. All'alba di ieri sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni e nella struttura.
2: Nella nostra provincia quasi il 45% del territorio è coperto da boschi, circa 122.000 ettari di superficie forestale. Con caldo e siccità diventano quindi decisivi la manutenzione dei boschi, la cura dei prati e dei pascoli e il presidio garantito da chi vive e lavora in montagna. A livello nazionale la stagione è già pesante. Secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, fino al 28 luglio sono stati censiti oltre 1.070 grandi incendi, con circa 741 km quadrati percorsi dal fuoco. La provincia di Bergamo fortunatamente non ha registrato finora eventi di questa portata. Nel 2024, ultimo anno con dati completi, gli incendi boschivi in Bergamasca sono stati 18 contro i 38 del 2023. Anche la superficie interessata è scesa drasticamente da oltre 78 ettari a meno di 10. Un risultato favorito anche da condizioni meteorologiche più favorevoli, ma che conferma l'importanza di una gestione costante del territorio. Restano però i problemi legati all'abbandono dei prati e dei pascoli, all'accumulo di biomassa secca e alla progressiva riduzione delle attività agricole e forestali. Il fatto che la Bergamasca non stia vivendo la gravità degli incendi che colpiscono altre parti d'Italia è una fortuna, ma non è un alibi, osserva Alberto Mazzoleni, vicepresidente di UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montani. La prevenzione si fa quando non c'è l'emergenza, curando boschi, prati e pascoli, mantenendo efficiente la viabilità forestale e sostenendo chi vive e lavora in montagna. Le aree storicamente più esposte sono le Valli Seriana e Brembana, dove tra il 2015 e il 2024 si sono verificati rispettivamente 91 e 56 incendi. Tra gli episodi più gravi, quello dell'aprile 2017 tra San Giovanni Bianco e Taleggio, con 263 ettari di bosco bruciati, e quello del marzo 2015 tra Casnigo e Pontenossa, che interessò 130 ettari. Un ruolo fondamentale spetta anche ai volontari dell'antincendio boschivo, impegnati nello spegnimento, nella sorveglianza, nella formazione e nelle esercitazioni. La prevenzione dunque resta la prima linea, curare il territorio quando non ci sono ancora le fiamme per evitare che l'emergenza sia ingovernabile.
3: Il terziario bergamasco cresce, a confermarlo sono i dati raccolti da Confcommercio Bergamo. Malgrado la crisi internazionale e il clima di incertezza, il primo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema economico della nostra provincia, anche se con una trasformazione sempre più marcata del tessuto imprenditoriale. Sia nel capoluogo sia in provincia, il saldo delle aperture e chiusure rimane positivo, ma sostenuto esclusivamente dalla crescita dei servizi, mentre il commercio tradizionale continua a registrare una contrazione significativa. Anche il comparto dei servizi di ristorazione sta attraversando una profonda fase di trasformazione, non una semplice contrazione congiunturale, ma un vero e proprio riposizionamento del mercato. Il comparto conta 7.000 imprese, il 40% individuali. Negli ultimi 7 anni il settore dei bar ha perso ben 500 attività, con un calo del 14,4%. Stabile il comparto ristorativo, forte crescita invece per i servizi legati alle mense e al catering. Si parla di un più 41,1% in 7 anni. Nel dettaglio, nel capoluogo il commercio tradizionale cede il passo a un'economia sempre più basata sui servizi e sull'accoglienza. Il commercio non alimentare è settore in maggiore sofferenza, lieve flessione per il commercio alimentare, stabile la ricettività. Più difficile l'andamento nella provincia, pur con un saldo totale del primo semestre 2026 positivo, il settore dei servizi è l'unico in vera e propria espansione. Il commercio alimentare e non alimentare si conferma in crisi, così come quello ambulante, per cui Confcommercio parla di dati drammatici. Negativo l'andamento anche della somministrazione e della ricettività.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Si aggrava di ora in ora il bilancio del disastroso terremoto che ha colpito ieri la Colombia. Il totale dei morti accertati è salito oggi a quota 169, mentre i feriti sarebbero più di 600. 5 città in allerta rossa, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie possibili superstiti, ma secondo notizie citate dall'Associated Press, i dispersi potrebbero essere circa 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà, Caritas Internationalis e Caritas Italiana, si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhia, almeno 9 i morti. Intanto la Corte Suprema di Mosca esclude il partito d'opposizione Yabloko dalle elezioni legislative di settembre. È l'unico apertamente contrario alla guerra russa contro l'Ucraina e Zelensky denuncia noi colpiti da missili nordcoreani.
5: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale, calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
4: E intanto un aggiornamento per chiudere sul terremoto in Colombia. Si parla già di 224 morti accertati e oltre 800 feriti. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Spot, spot.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta. E forse.

Le emozioni e i ricordi degli anni 90. You're unbelievable. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande.
1: Ho fatto sogni giganti rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa fa un segno e se ne

0: Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: La musica grande, Radio Alta.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour, con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 16:58 minuti. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
1: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
0: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: tematiche colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
1: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60.
2: La musica grande, Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca blitz della polizia tra le province di Monza, Bergamo e di Parma. La titolare 42enne e un'educatrice di 24 anni di un asilo nido della Brianza sono finite ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Altre due collaboratrici risultano indagate a piede libero. L'indagine della questura di Monza, che si estende anche alla nostra provincia, è nata ad aprile dalle segnalazioni dei genitori, ha svelato punizioni degradanti, carenze dell'accudimento, cibo razionato e approcci inopportuni ai danni dei bimbi da pochi mesi ai 3 anni. Dagli accertamenti è emerso anche che la 24enne lavorava da mesi senza i titoli abilitativi necessari. All'alba di ieri sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni e nella struttura.
2: Il terziario bergamasco cresce, a confermarlo sono i dati raccolti da Confcommercio Bergamo. Malgrado la crisi internazionale e il clima di incertezza, il primo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema economico della nostra provincia, anche se con una trasformazione sempre più marcata del tessuto imprenditoriale. Sia nel capoluogo sia in provincia, il saldo delle aperture e chiusure rimane positivo, ma sostenuto esclusivamente dalla crescita dei servizi, mentre il commercio tradizionale continua a registrare una contrazione significativa. Anche il comparto dei servizi di ristorazione sta attraversando una profonda fase di trasformazione, non una semplice contrazione congiunturale, ma un vero e proprio riposizionamento del mercato. Il comparto conta 7.000 imprese, il 40% individuali. Negli ultimi 7 anni il settore dei bar ha perso ben 500 attività, con un calo del 14,4%. Stabile il comparto ristorativo, forte crescita invece per i servizi legati alle mense e al catering. Si parla di un più 41,1% in 7 anni. Nel dettaglio, nel capoluogo il commercio tradizionale cede il passo a un'economia sempre più basata sui servizi e sull'accoglienza. Il commercio non alimentare è settore in maggiore sofferenza, lieve flessione per il commercio alimentare, stabile la ricettività. Più difficile l'andamento nella provincia, pur con un saldo totale del primo semestre 2026 positivo, il settore dei servizi è l'unico in vera e propria espansione. Il commercio alimentare e non alimentare si conferma in crisi, così come quello ambulante, per cui Confcommercio parla di dati drammatici. Negativo l'andamento anche della somministrazione e della ricettività.
1: Il grande esodo estivo muove 6 milioni di lombardi e mette in circolo una spesa turistica che nella sola regione raggiunge i 14 miliardi di euro. In questo scenario di mobilità di massa, la bergamasca si ritaglia un ruolo di primissimo piano sul podio dei comuni, con 1,7 miliardi di euro destinati alle vacanze. Un peso economico rilevante che trova conferma anche nella capacità di spesa dei suoi cittadini. Gli orobici mettono a budget una media pro capite di 1.524 euro per le ferie estive, superando nettamente la media lombarda fermatasi a 1.395 euro. In un'estate caratterizzata da rincari e da una spiccata tendenza alle prenotazioni last minute, la provincia bergamasca mostra una duplice forza, giocando un ruolo protagonista sia nei flussi in uscita, sia nella capacità attrattiva dei propri territori. Se 3 lombardi su 4 continuano a prediligere il mare, tra Puglia, Sardegna, Sicilia e mete estere, la montagna resiste catturando oltre il 13% delle preferenze generali. È proprio qui che le valli orobiche, dalla Valle Seriana alla Valle di Scalve fino alla Valle Brembana, registrano un ottimo livello di occupazione per il mese di agosto, confermandosi meta ideale sia per le fughe nel fine settimana, sia per i soggiorni prolungati. A fare la differenza nel confronto regionale è anche la competitività delle tariffe. Mentre nelle rinomate località lacustri come Lario o il Garda una camera doppia può toccare 350 euro a notte, nelle strutture ricettive della bergamasca i prezzi restano decisamente più accessibili, tra i 100 e i 140 euro. A Bergamo città le prenotazioni segnano un incremento del 10% rispetto allo scorso anno, guidate da una tariffa media di circa 120 euro e dalla prospettiva di un costante ritorno dei visitatori stranieri nella seconda metà del mese, a dimostrazione di una stagionalità ormai sempre più estesa, oltre il classico weekend di Ferragosto.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
5: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te. Con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino. Con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
9: Alta Play

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: La musica grande,
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti al secondo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Come sempre un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto al nostro ospite quotidiano Enrico Mazza, che come sempre fa discutere con i suoi post all'interno di Corner. Tu analizzi proprio con grande scientificità tutti i dati economici e l'ultimo post su El Bilal Touré, insomma, è molto molto interessante. Ti ringrazio, benvenuto Enrico, come stai innanzitutto?
7: Grazie a te per l'invito Fabrizio, sto bene e sono così, stavo valutando che mancano circa 20 giorni alla fine del calciomercato e obiettivamente i numeri dicono che è stato fino a questo punto un mercato immobile dal punto di vista dell'Atalanta. Noi venivamo da due stagioni dove tendenzialmente c'erano 6-7 acquisti di calciatori, tra l'altro non seconde linee ma tutti

0: con pretese di titolarità. Quest'anno non va così, non è detto che sia un male. Riprendo un concetto che avevo già espresso proprio con te. Forse la strategia dell'Atalanta è quella di dare pieno mandato a Sarri di sfruttare la rosa che c'è, che è anche poi una soluzione, direi, economica. Però bisogna stare attenti, si rischia di fare brutte figure quando mancano 20 giorni alla fine del mercato, perché nelle ultime settimane sappiamo che può succedere di tutto in un senso o nell'altro, cioè sia in entrata che in uscita. Però ecco, adesso poi ci avviciniamo al Bortolotti e agli spareggi della Conference, quindi entriamo nel caldo, no?
1: Entriamo proprio nel momento fondamentale della stagione, anche da un punto di vista dell'organico. Maurizio Corriga e Renato Pedretti hanno recuperato, e li ringrazio, il tuo post che riguarda l'impatto a bilancio di El Bilal Touré, che è stata purtroppo un'operazione, diciamo, non perfettamente riuscita, però anche i migliori sbagliano e capita che qualcosa ogni tanto non vada per il verso auspicato. Però hai detto una cosa importante, poi io seguo i social, Corner, Roberto Belingheri, eccetera, eccetera. L'Atalanta ha un organico, noi lo mostriamo tutte le volte, che mi sembra un organico che in tanti ci invidiano, perché poi leggo tutta la stampa sportiva, leggo anche, non lo so, il Messaggero, e non è che in altre piazze le cose vadano molto molto meglio, non è il concetto malcomune mezzo gaudio, però è importante vedere un po' il contesto in cui ci si muove tutti quanti. Andrea Iannotta giustamente mi ricorda: ma vi lamentate voi dell'Atalanta e noi juventini, dice il buon Andrea, e non è il solo bianconero che si lamenta, i milanisti si lamentano, i romanisti si lamentano, l'ha fatto pubblicamente anche il loro condottiero. Per cui, Enrico, questo è l'organico dell'Atalanta. Io credo che c'è un aspetto fondamentale: aver mantenuto il primo nome credo che sia un segnale, ritengo, fondamentale, per non dire Anor, per non dire Ederson, che è rimasto, grazie a Dio. CDK, 50 milioni di euro. Enrico, mi fai i conti della spesa tu, gentilmente, grazie.
0: Sì, no, allora diciamo che ringrazio la regia che ci dà la possibilità di visionare una rosa aggiornata con gli ultimi prestiti, e quindi una rosa sfoltita, perché ricordo sempre qua da te, io avevo parlato di 28 calciatori in rosa, che obiettivamente mi sembravano già tanti per potersi presentare sul mercato. Oggi sto facendo una rapida somma, mi sembra che siamo sui 23, e tra l'altro c'è forse anche da valutare la posizione di Becker, che non ho ben capito se è più di qua o più di là, nel senso che mi sembra che abbia esordito con l'Under 23 nell'ultimo weekend. Obiettivamente a questo punto numericamente c'è spazio probabilmente per un sesto attaccante o un sesto difensore, perché siamo riusciti a sfoltire appunto la rosa degli attaccanti mandando in prestito, oltre che il Bilal, anche Daniel Maldini. Gene City è approdato in Arabia Saudita, quindi numericamente credo che ci si debba aspettare almeno un ingresso nella zona punte, mezze punte, e sicuramente un centrale difensivo che possa sostituire Gene City.
1: Ecco, sul centrale difensivo, scusami se ti ho interrotto, l'Eco di Bergamo parla chiaro a pagina 38 quest'oggi con Paolo Vavassori. Christensen, il difensore danese dell'Udinese, valutato intorno adesso addirittura un'offerta da 22 milioni. Qui i soldi, sai, dall'oggi al domani cambiano. Fino a ieri si parlava di 18, adesso siamo arrivati a 22. Poi c'è il saluto di Jim City, veramente abbastanza emozionante, andate a scoprirlo. Però 22 milioni di euro Christensen, tu sei un economista, io non lo so, sarò di vecchia scuola, old school. Christensen.
0: Sono un po' combattuto, Fabrizio, perché da un lato la prestanza di questo calciatore è anche un po' la provenienza, dai, noi abbiamo anche una storicità di calciatori scandinavi di un certo successo mi attirerebbe e mi appassionerebbe. Da un lato dico che andare a cercare magari il calciatore più emergente in una società di medio classifica che non ha bisogno a tutti i costi di vendere mi sembra un po' costoso, cioè bisogna essere pronti a spendere un po' le cifre che vogliono loro e questo ci mette in una brutta posizione. Magari mi ripeto, preferirei che ci fosse magari un po' più di scouting e andare anche su profili più rischiosi perché magari non hanno esperienza di Serie A però anche molto meno costosi. Spendere 20-25 milioni per un difensore lo abbiamo già fatto perché ricordiamoci che Cossonou non è costato assolutamente
1: di meno. Anor, però insomma.
0: Anor, però ecco, io preferirei da questo punto di vista risparmiare qualcosa e andare su profili anche meno conosciuti. Ripeto, è un po' complicato andare a prendere da una squadra che non ha bisogno andare a prendergli magari l'elemento che si è messo più in vista l'anno scorso. È chiaro che loro vogliono fare quello che farebbero tutti.
1: Ecco, cioè, io credo che abbiamo Giuntoli che in questo dovrebbe essere un maestro, cioè l'ha dimostrato con i fatti, non con le parole, con le tastiere. Aspettiamo, domani avremo ospite Cesare Zapperi del Corriere della Sera che qualche mese fa ha coniato il termine pazienza e credo Enrico che abbia ragione, cioè adesso non voglio ritornare sul filone guardiamo in casa altrui, però calma e gesso.
0: Sì, anche perché come ricordavi tu qualche errore in passato su qualche acquisto molto oneroso c'è stato. Se mi permetti di rientrare un po' sull'argomento prestiti, ahimè, sono tutti prestiti con diritto e non con obbligo di riscatto. Questo cosa vuol dire, senza annoiare gli ascoltatori? Vuol dire che la proprietà, il cartellino rimane in mano all'Atalanta, quindi gli ammortamenti sono ancora sul conto economico dell'Atalanta. Auguriamo che El Bilal, Maldini, Godfrey, che sono i tre prestiti, facciano bene, perché sennò altrimenti l'anno prossimo tornano a casa. Questo purtroppo, questi prestiti non hanno liberato energie e risorse economiche da immettere su nuovi calciatori e quindi secondo me dobbiamo, come dice Zapperi molto intelligentemente, pazienza. Credo che ci sia stato un po' un cambiamento anche di linea, no? Non solo nei
1: vabbè, allora, questo signore che tempestivamente la regia ci sta proponendo, che si chiama Giuntoli, ha dimostrato a Napoli e parzialmente alla Juventus, dove ci sono state delle situazioni abbastanza difficili, l'ha dimostrato la vecchia signora negli ultimi anni, di saperci fare, per cui adesso dei giudizi. Poi abbiamo assolutamente l'obbligo di fare degli acquisti, perché tu hai giustamente detto ma due nomi potrebbero bastare. Io leggo i social e sembra che non lo so, sia una società immobile. Certo che siamo immobili, ma guardate l'organico che attualmente abbiamo a disposizione, cioè Maurizio, lo riproponi, in attacco abbiamo CDK, Cristovic, Raspadori, Scamacca, Sulemana, poi vedremo anche le sue condizioni fisiche. Cosa vogliamo di più? Non lo so. Cioè la Juventus sono tre mesi che cercano un centravanti, non lo so. Vedi tu Enrico, dammi la risposta se è fattibile.
0: No, noi, ripeto, siamo in una situazione in cui dobbiamo per forza di cose valorizzare quello che è stato fatto negli anni precedenti. Mi riferisco per esempio anche a Scamacca, che dopo un anno di transizione credo che è un calciatore su cui la società voglia di nuovo puntare forte e lo abbiamo visto magari anche in amichevole, per quanto poco possa contare. Al primo tiro in porta questo ragazzo ha scagliato la palla nell'angolino. È un calciatore che ci è mancato nella scorsa stagione.
1: Samardžić che magari trova la sua continuità, sì, sarebbe tanta tanta roba, eh? Cioè, bravo, un Summersi, cioè, quello che abbiamo visto contro lo Schalke 04.
0: Diciamo che è una rosa su cui dobbiamo prenderci qualche rischio, no? C'è questo centrocampo che è molto, come posso dire, anche appetibile, intrigante, no? Con calciatori che fanno della tecnica e non della corsa la loro caratteristica principale, quindi qualcosa di nuovo sicuramente. Fabrizio, sai che se posso non mi nascondo dietro anche qualcosa che possa essere magari non di facile acchitto. Qualche rischio ce l'abbiamo, perché come hai detto
1: va bene, fa parte del gioco, fa parte del gioco, Enrico. Io ti auguro buone vacanze intanto, ti ringrazio di essere stato con noi, speriamo di ritrovarci prossimamente. Rilassati, goditela e viva in Spagna, non lo so, andrai lì, ma no. Sì, Maurizio, sì, Corriga, sì, mi ha riferito questo, io lo cito, sì, sì, esplicitamente.
0: Sì, dai, cerchiamo. Auguro anch'io buone vacanze a chi le ha già, chi deve fare, chi le ha già fatte, un buon rientro e ci vediamo presto.
1: Grazie mille Enrico Mazza, grazie Renato Pedretti in regia. Se me lo permettete, volevo ringraziare a nome anche dei tanti tifosi atalantini che ci seguono e li ringrazio, l'avvocato Andrea Fabris. È stato 2 anni con noi, 2 anni straordinari, lo scrive l'Eco di Bergamo quest'oggi, rescissione consensuale tra il direttore generale Area Corporate e la società. Auguri il meglio, augura a tutti il meglio e lo ringraziamo, gli auguriamo buona fortuna, come buona giornata l'auguro a voi. Domani saremo con Cesare Zappieri.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Lo spirito del pianeta, Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Radio Alta.
6: Radio Alta.
2: Alta Play Today.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: La cronaca blitz della polizia tra le province di Monza, Bergamo e di Parma. La titolare 42enne e un'educatrice di 24 anni di un asilo nido della Brianza sono finite ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Altre due collaboratrici risultano indagate a piede libero. L'indagine della questura di Monza, che si estende anche alla nostra provincia, è nata ad aprire dalle segnalazioni dei genitori, ha svelato punizioni degradanti, carenze dell'accudimento, cibo razionato e approcci inopportuni ai danni dei bimbi da pochi mesi ai 3 anni. Dagli accertamenti è emerso anche che la 24enne lavorava da mesi senza i titoli abilitativi necessari. All'alba di ieri sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni e nella struttura. I fiumi secchi, dal flusso apparentemente tranquillo, continuano a nascondere insidie letali, tradendo i bagnanti con mulinelli ingannevoli e improvvise piene che, a causa di brevi temporali a monte, possono riempire e ingrossare i torrenti nel giro di pochi secondi. Sono soprattutto i cittadini stranieri a sottovalutare i pericoli e il supercaldo induce ad immergersi anche in punti rischiosi. Un pericolo latente che si incrocia anche con l'esodo estivo verso la montagna.
5: Per l'estate a me sembra un posto bellissimo. Non ho mai visto nessuno annegare o fare storie o... Sono qua con della gente, ci troviamo bene. Chiaramente se uno viene giù che non sa nuotare, salta dentro, penso che un po' di pericolo c'è. Bisogna saper nuotare, bisogna rispettare gli orari, perché se uno dopo mangiato salta dentro così d'improvviso, qualcosa può succedere.
4: Un presidio costante sulle acque del territorio ed un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza della comunità. È il bilancio dell'attività estiva dei sommozzatori volontari di Treviglio che tra giugno e luglio hanno garantito una copertura capillare lungo i corsi d'acqua provinciali, il lago di Iseo e l'entroterra bergamasco. Un impegno testimoniato da quasi 4.500 km percorsi e 2.400 ore operative complessive divise tra soccorso, prevenzione, esercitazioni e formazione nelle scuole sugli incidenti da sommersione. In stretta sinergia con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo e la Soreo Alpina, il gruppo ha prestato 188 ore di soccorso diretto in 6 interventi d'emergenza nei comuni di Medolago, Cassano d'Adda, Cividate Alpiano, Calcio, Sarnico e Lovere. Quasi un intervento di emergenza ogni settimana. A queste si sommano 110 ore per la protezione civile tra le esercitazioni e l'intervento a Treviglio per la rimozione di alberi caduti a causa di una tromba d'aria. Sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico, il presidio fluviale, a partire da quello di Faragela d'Adda, ha impegnato 136 volontari. Un lavoro silenzioso che conferma l'associazione di Treviglio come un pilastro insostituibile per la protezione del territorio e dei cittadini.
6: Nella nostra provincia quasi il 45% del territorio è coperto da boschi, circa 122.000 ettari di superficie forestale. Con caldo e siccità diventano quindi decisivi la manutenzione dei boschi, la cura dei prati e dei pascoli e il presidio garantito da chi vive e lavora in montagna. A livello nazionale la stagione è già pesante. Secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, fino al 28 luglio sono stati censiti oltre 1.070 grandi incendi, con circa 741 km quadrati percorsi dal fuoco. La provincia di Bergamo fortunatamente non ha registrato finora eventi di questa portata. Nel 2024, ultimo

0: attività agricole e forestali. Il fatto che la Bergamasca non stia vivendo la gravità degli incendi che colpiscono altre parti d'Italia è una fortuna, ma non è un alibi, osserva Alberto Mazzoleni, vicepresidente di UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montani. La prevenzione si fa quando non c'è l'emergenza, curando boschi, prati e pascoli, mantenendo efficiente la viabilità forestale e sostenendo chi vive e lavora in montagna. Le aree storicamente più esposte sono le valli Seriana e Brembana, dove tra il 2015 e il 2024 si sono verificati rispettivamente 91 e 56 incendi. Tra gli episodi più gravi, quello dell'aprile 2017 tra San Giovanni Bianco e Taleggio, con 263 ettari di bosco bruciati, e quello del marzo 2015 tra Casnigo e Ponte Nossa, che interessò 130 ettari. Un ruolo fondamentale spetta anche ai volontari dell'antincendio boschivo, impegnati nello spegnimento, nella sorveglianza, nella formazione e nelle esercitazioni. La prevenzione dunque resta la prima linea, curare il territorio quando non ci sono ancora le fiamme per evitare che l'emergenza sia ingovernabile.
1: Il terziario bergamasco cresce, a confermarlo sono i dati raccolti da Confcommercio Bergamo. Malgrado la crisi internazionale e il clima di incertezza, il primo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema economico della nostra provincia, anche se con una trasformazione sempre più marcata del tessuto imprenditoriale. Sia nel capoluogo sia in provincia, il saldo delle aperture e chiusure rimane positivo, ma sostenuto esclusivamente dalla crescita dei servizi, mentre il commercio tradizionale continua a registrare una contrazione significativa. Anche il comparto dei servizi di ristorazione sta attraversando una profonda fase di trasformazione, non una semplice contrazione congiunturale, ma un vero e proprio riposizionamento del mercato. Il comparto conta 7.000 imprese, il 40% individuali. Negli ultimi 7 anni il settore dei bar ha perso ben 500 attività, con un calo del 14,4%. Stabile il comparto ristorativo, forte crescita invece per i servizi legati alle mense e al catering. Si parla di un più 41,1% in 7 anni. Nel dettaglio, nel capoluogo il commercio tradizionale cede il passo a un'economia sempre più basata sui servizi e sull'accoglienza. Il commercio non alimentare è il settore in maggiore sofferenza, lieve flessione per il commercio alimentare, stabile la ricettività. Più difficile l'andamento nella provincia, pur con un saldo totale del primo semestre 2026 positivo, il settore dei servizi è l'unico in vera e propria espansione. Il commercio alimentare e non alimentare si conferma in crisi, così come quello ambulante, per cui Confcommercio parla di dati drammatici. Negativo l'andamento anche della somministrazione e della ricettività.
2: Il grande esodo estivo muove 6 milioni di lombardi e mette in circolo una spesa turistica che nella sola regione raggiunge i 14 miliardi di euro. In questo scenario di mobilità di massa, la Bergamasca si ritaglia un ruolo di primissimo piano sul podio dei comuni, con 1,7 miliardi di euro destinati alle vacanze. Un peso economico rilevante che trova conferma anche nella capacità di spesa dei suoi cittadini. Gli orobici mettono a budget una media pro capite di 1.524 euro per le ferie estive, superando nettamente la media lombarda fermatasi a 1.395 euro. In un'estate caratterizzata da rincari e da una spiccata tendenza alle prenotazioni last minute, la provincia bergamasca mostra una duplice forza, giocando un ruolo protagonista sia nei flussi in uscita, sia nella capacità attrattiva dei propri territori. Se 3 lombardi su 4 continuano a prediligere il mare tra Puglia, Sardegna, Sicilia e mete estere, la montagna resiste catturando oltre il 13% delle preferenze generali. È proprio qui che le valli orobiche, dalla Valle Seriana alla Valle di Scalve fino alla Valle Brembana, registrano un ottimo livello di occupazione per il mese di agosto, confermandosi meta ideale sia per le fughe nel fine settimana, sia per i soggiorni prolungati. A fare la differenza nel confronto regionale è anche la competitività delle tariffe. Mentre nelle rinomate località lacustri come Lario o il Garda una camera doppia può toccare 350 euro a notte, nelle strutture ricettive della Bergamasca i prezzi restano decisamente più accessibili, tra i 100 e i 140 euro. A Bergamo città le prenotazioni segnano un incremento del 10% rispetto allo scorso anno, guidate da una tariffa media di circa 120 euro e dalla prospettiva di un costante ritorno dei visitatori stranieri nella seconda metà del mese, a dimostrazione di una stagionalità ormai sempre più estesa, oltre il classico weekend di Ferragosto. Guardare il cielo e scorgere una stella

0: cadente nella notte di San Lorenzo è stata un'impresa quasi impossibile a Bergamo e in tutta la Lombardia. Il picco delle persedi però è previsto per il 12 agosto, giornata in cui al tramonto è attesa anche un'eclissi di sole che si potrà ammirare esclusivamente con occhiali certificati per proteggere la vista. Tuttavia trovare uno scorcio di oscurità ideale per la notte resta un'illusione. A 10 anni dalla pubblicazione dell'Atlante mondiale dell'inquinamento luminoso, che piazzava Bergamo al 1112 posto su 1359 province europee, la situazione non è migliorata. La pianura padana rimane tra le aree più illuminate del pianeta. I dati confermano la gravità del problema a livello locale. Bergamo città alta registra una via lattea del tutto invisibile. Nonostante un lieve calo della luminosità dell'1,7%, le notti orobiche restano compromesse. L'ampia diffusione dei LED per l'illuminazione pubblica ha ridotto i consumi energetici, ma peggiorato l'impatto luminoso. Pur con impianti schermati verso il basso, c'è un forte eccesso di quantità di luce. La perdita del buio danneggia anche gli ecosistemi acquatici, tema al centro dello studio internazionale Aquaplan, guidato dall'Università di Pisa, i cui esiti aiuteranno a comprendere le conseguenze su fiumi e laghi lombardi. Dall'ossessione per i consumi e la falsa sensazione di sicurezza, il cielo sopra Bergamo resta coperto da una cappa luminosa permanente che nasconde le stelle, ricordando che il buio è un bene ambientale a tutti gli effetti. Con un annuncio congiunto della squadra araba del calciatore sui suoi profili social, Dim City ha salutato Bergamo, l'Atalanta e i suoi tifosi. Finisce dopo 10 anni dall'arrivo dallo Zurigo nel gennaio 2016 l'avventura in maglia nero-azzurra del capitano della nazionale albanese, 334 presenze complessive che ne fanno il quarto calciatore di sempre nella storia del club. Dim City sarà ricordato anche per essere stato il capitano che ha alzato la Coppa dell'Europa League nella magica notte di Dublino il 22 maggio 2024. All'età di 33 anni Dim City ha firmato un contratto biennale e si trasferisce a titolo definitivo in Arabia Saudita per circa 3 milioni di euro.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì ancora sole, tanto caldo in Lombardia, con temperature che si mantengono sempre molto elevate, oltre i 35 gradi le massime in pianura. Ci sarà ancora qualche nota instabile, ma limitatamente alle zone alpine settentrionali, alle Alpi Eretiche. Dunque sulla provincia di Bergamo ci aspetta un altro mercoledì con tempo assolato e molto caldo, minime oltre i 21-22 gradi e massime fino a 35 gradi in pianura. Qualche nota instabile sulle vette più elevate delle Robie, mentre sul resto della provincia non ci attendiamo particolari conseguenze. Situazione simile anche nella giornata di giovedì, non cambia dunque lo scenario meteorologico. Per un cambiamento invece dovremo attendere il fine settimana, ma soprattutto la prossima settimana. Infatti fino a sabato avremo ancora tanto caldo e pochi fenomeni. Poi domenica già la possibilità di qualche primo temporale, ma sarà soprattutto nella prossima settimana che è atteso finalmente un cambio di scenario con temperature in diminuzione. Per tutti i dettagli però rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non C'è di Neck e i mitici anni 2000 con

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

Radio Alta. Sono le 21 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

alta. Sono le 22:58.

Radio Alta. Sono le 24. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.